0: Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, terra. Parlami, sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Sole, parla. Sole, parlami. Io vedo. Dove le gambe che mi danno il sole? Dopo la terra con i piedi e non la mano. Guardo il sole con gli occhi e non la mano.
1: Phone Radio.
2: 网络电台始于抓握的。